posto di ciò stemunto, veglio l'occo, posto templunto, ed espagname, ed espagname, per marcio, chi non è stola, marne canzasto di ciò stemunto, veglio l'occo, posto templunto,